Non hai giorno lì tu. Manik ti so che l'una l'un argiolo in tanglo? La che aka swani di fu. Adun tu kachun ingri aluna l'una nga pali la che? Di fu in long choropen? Papusing timu? Mili rong pipi, mirjili lekthipi, lapen ke kabon timungpi. Alun kilo na bang pan sinkro, alun alam theke. O jirpo muni rakai, to tangte labang solo narjik senang.